piangerò, lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo.